Son già 1003. 1003. 1003. Fan fra queste contadine, camerieri cittadine, contadesse baronesse, marchesane principesse, e fan polvi d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640. In Germania, 231.

1003. Tanto a queste contadine, cameriere, cittadine, vanno tesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno